0: pagina alla fine.
1: Back 296.
0: Eldorado, Lafayette, Alabama 3.
1: Eldorado, Lafayette.